vedete che capriccio, che fiera indiscrezione. E se la passa le notte intere e in crapule in bagarri, e vuol che intanto io vegli. Sia maledetto il punto in cui venne a servire questo spiantato. Sono propriamente rovinato. Con lui mi tocca fare da maestro di casa, da camerier, da servitor, da tutto. C'è un'ora di quiete, sempre grida e strapazzi. Le misate sul dorso col baston mi son pagate. Peggio è che rido qua vive di raggiri che delle amici mi scura sempre. Ed il padrone ne fa il servo e la reputazione. Io non rego più nel sonno. Dove puoi finire?

e la prospettiva. Ma se resto seduto, dormirò, e a colpi di bastone mi sveglierò. Alziamoci, amore, ti deve tornar Falstaff. Alziamoci. Sì, è meglio, prima che venga il padrone. All'ospedale.

0: la prigione. E l'ho detto al mio padrone. E l'ho detto al mio padrone. Così aveva. Così aveva terminato.
1: Ah, pezzo di bigotte! Così parli!
0: Io parlo. Signor padrone, se avete qualche cosa, è stato in sogno. Sapete che non è vizio e non si sogna sempre con giudizio.
1: Ehi, furbo manigoldo, se lo dici sognando, conviene che tu lo pensi anche svegliando.
2: Ah, non è mica impossibile.
1: Basta! Hai ragione, io son di buon umore.
0: Per altro il collo ti vorrei fiaccare!
1: Eccoci al suo famoso intercalare! Dimmi! Conosci Winston, un ceto Master Ford? Il cameriere della locanda che è mio grande amico, quelli che era da mano in tre sessioni di tutte le famiglie Windsor mi informò. Dunque sapei che quel guerriero fu ricco, e ricco assai,
0: ricco ed ha bella moglie.
1: Oh, non c'è male, ma è donna di buon gusto. Sa distinguere il merito, capisci? E poi sono informato che c'è le chiavi dello stirio, e questo è quello che mi preme più del resto. Dunque, per quanto dici, anche la moglie di quel buon bighellone di Master Sander conosce, tu dovresti.
0: Anche sei bella.
1: Un piglio brutta, il punto sta che anch'essa maneggia la cassa del marito, che è un riccone.
0: Non capisco la vostra intenzione.
1: So che una

0: ecco tutto. Lume, lacca, muoviti, animale. Ho dentro la prigione, qua la spiegare. Dunque si arriva. E prima mi stresfondo. Maestro. Madama. Madama. Non mi chiega un motivo ragionevole per cui l'ami, Madama. La ragione è una cosa seccante e lega non può far con un amante. Voi siete assai, assai, assai, assai, vistosa. Chi può dir che vistosa anch'io non sia? Ecco un punto per noi di simpatia. Bestia! Che fai?
1: Scusate, era quasi addormentato.
0: Musica!

0: voi siete allegra. Io son di buon umore. Ecco, la simpatia si fa maggiore.
1: Il vino non vi spiace?
0: Oh, il vino. Ah, il vino. Il vino non vi spiace. E se io so bere, tutto il mondo la testa. Si può dare simpatia maggior di questa? Per la qualcosa io tavo. Oh. Ama tu ancora un fido cavaliere che di spiegarti il suo gran fuoco annega? Di giorno chiaro o al lume di candela? Falsa! Così andrà bene. Ora qual'altra? Si può scrivere lo stesso? Bene. Ah. Basta!
2: Qual brava ordisce questo tuo? Saranno delle sue solite.
0: Ehi, senti! Porta questi due biglietti. Una me la va a Slender, l'altra me la va a Ford.
2: Appada bene. Con giudizio e discrezione.
0: Se non parli, ricordati il bastone. Ora è già tardi per andare a letto. Maturerò in giardino il mio progetto.

0: di dubitar di lei non ho motivo. Ma è donna, e tanto basta. Disse ben chi la donna, il simbolo chiamò dell'incostanza. Son sei giorni che io manco, ed in sei giorni si può fare ad un uomo dei brutti scorni. Prima d'andare a casa, compare Slendo può veder, da lui d'ogni cosa informarmi, in primio voglio, chi può saper, la moglie è un brutto imbroglio.
1: Ottino zambolante, temerario, arrogante, senza essere invitato e viene in casa, mi si dichiara.

Comare, il vostro ridere non mi piace. Non esistere non so, datevi pace. In questa vostra lettera. Eccomi. La sorella, anzi gemella. Guardate, dite voi.

Orlando, sul serio, non trovate voi questa una solenne temerità di sorpresa? Sì, certo, ci dobbiamo vendicare. Ferme, ci sto. Un processo d'ingiuria. Senza andare in processi, senza metterci in mano i tribunali. La giustizia.

0: Ci basterà per ora tenerlo bada. Entriamo in gabinetto, filo per sta sedia il mio marito, che nessun sappia niente. Or procedo benissimo, eccellente.
1: Ho capito, ma spero che non sarà poi vero.
2: Sir John!
3: Sir John, vi torno a dire, Sir John Falstaff, conoscerlo dovreste. Sir John, ma delle mire sulle vostre signore.
4: Io non lo credo, la mia non è di quelle.
3: Sta attenta con tutte.
4: E via, son buffonate.
3: Buffonate poi noi, signor compare, son così serie assai. Di tale avviso, io ti son grato. Prendi,
2: obbligatissimo. Bravo, l'ho indovinata, viva, e qui danaro. Ora lo farò anch'io come il padrone. Voglio ubriacarmi, poi dare una dormita per rifarmi.
3: E che ne par?
4: Io non ci credo un cavolo.
3: Ma le femmine son peggio del diavolo. Da quando in qua Falstaff si trova in Windsor?
4: E qui da che partiste?
3: Io non conosco se non per fama.
2: Guai se gli dicessi che fu al festin di questa notte.
3: E dove alloggia?
2: Al Capricorno.
3: Oh, che razza di insegna! Può andar da lui!
4: Compare!

0: per non vi scordate un marito geloso che se mai lo venisse a saper sarebbe un guai.
1: Mio marito non c'è, ne lo saprà, ma quando anche sapesse strepiterà, ma fin non sarà niente, si deve castigarmi.

0: vedere mia moglie compare e un umorino la conosco. Potria, così per bizzarria, al Capricorno avete detto?
1: Certo.
0: Ho capito. Mi vado a travestire da mio cugino e poi, senza tardare, vo' a visitar Falstaff. Addio, compare!

a mia moglie s'accosta, so già ch'altra risposta non otterrà da lei, che ad improprei una seria solenne. E se di queste non fosse ancor contento, quattro schiaffi sonori in supplemento.

la fortuna me la coccataron, ma i pregi miei la tengono sì di rispetto, che al fine mi favorisce a suo rispetto. Signor, di voi domanda un ente femminino in Bacuccaro.

0: sentiremo anche questa. Fosse mai qualche chiarante ambasciatrice o qualche novella ammiratrice del merito mio. Basta! O per superarti, sa farmi viene qualche proposizione, la prenderemo in considerazione.
1: No, non mi può conoscere. Guten Morgen, mein Herr!
2: Una tedesca.
0: E qui...

0: gratulieren. E was wollen von mich, schöne Jungfretter?
1: Sie sind ein loser Mann. Sie haben, kleiner Schelm, zugleich zwei Herzen, so mir nichts, dir nichts weggefischt.
0: Mein Jungfer, ich sag in Konfidenz, von Deutsch nicht haben viel Intelligenz. Vor das ich dir prägieren, nostra lingua du will mit mich parlieren.
1: Mein Herr, io poco posso vostra lingua parlar.
0: Tu nur probieren, ich bissel Deutsch, tu bissel nostra lingua, a bissel pantomime, a bissel discretion, assicurieren, so très bien miteinander explikieren. Was ist das?
1: Wollt dir? Molti. Molti. Molti falli.
0: Eben, che preme. Anch'io fer bicca.
1: Bicca. Nein, Böcke.
0: Bicca.
1: Böcke.
0: Becke.
1: Da, da.
0: Da.
1: Da. Böcke.
0: Böcke. Ah, e ne faremo insieme.
1: Non ti conosci, non lo sapevo.
0: Certa cotei me costei. I diavi sai ormai. Ora dunque profanieren.
1: Io dir, signor, che lei bitto un vergebung. Non starmi in grosso spitzbub.
0: Io non lo so l'artolto. Ma perché mi hai in fretta?
1: Perché lei, mio signore, a due madame a fianche schnippt il cuore!
0: Ma si machen! Capisco. E chi sta queste?
1: Quelle che lei biglietto ha firmandato.
0: Ma, Jungfer, come sa per questo?
1: Io stare amica dalle zwei.
0: Was?
1: Ja, mi aveva pregata risposta lei portar.
0: Fosse mai saper von andere chi mandar biglietto.
1: Oh, beleibe nicht, mein Herr. Oh, das wäre ein Streich.
0: Jetzt sagen mir risposta.
1: Mistress Ford? Lasciar lei dir um 11 Uhr.
0: Na.
1: Na?
0: Na, na.
1: Na. 11 Uhr?
0: Ja.
1: Voler dir, quando batter campana, 11 botte.
0: 10, 11.
1: Master Ford, nicht zu Haus. Allora sì, mein Herr, la madame, poter finir, finir.
0: Quando batter campana, 11 botte. Master Ford, buonanotte. Schon recht. A lei è tu dir, ch'io che vis nicht manchir. La madama veder che vis venir. E l'andere, wie viel ora mi vorrebbe?
1: Oh, Mistress Lender, mein Herr, per jetzt non poter dir wie oder wann, perché fast immer stark zu uns ihr Mann. Ma pur per lei, mein Herr, aveva grossa infezione. Ho fatto l'occasione di poter con lei venire insieme. Io non avevo veduto un'altra frau, un signor so verliebt come diese signora. Wahrhaftig, sì, mein Herr, aver certe bellezze, certe bellezze. Extra, ja, wahrhaftig.
0: La mia figura piacer forse anche a Jungfer.
1: Oh, mein Herr!
0: Io star gutherzig, du nicht dubitieren. Ich dich auch konsolieren.
2: Risparmi al bella mancia.
1: Che
0: birbone! Wahrhaftig, più che io dire, contemplieren. Io amabile trovare.

0: Che ti par festa? Va maraviglia! Il tuo caro individuo cominciò da chil vecchio a diventare articolo di moda. Ne saprendo il profitto finora ti costa tanto. Ah, saria pure la bella festa nuova, solo ne potessi ritrarre il capitale con gli interessi.
1: Un certo signor Brock vi vorrebbe parlare. E averlo l'ho di fare colazione con voi.
0: Brock, lo conosco. E far vorrebbe me con colazione? Cioè, come si intende?
1: Due bottiglie dopo ha ordinato allo stiere.
0: Che venga pure. Anzi, mi fa piacere. Mistress Ford, Mistress Slender, ci siete. Non vi lascio se prima non ho fatto un buon bottino.
2: Signor, vi rivelisto.
0: A voi mi inchino.
2: Se ardesso disturbarvi, compatite.
0: In che posso servirvi?
2: Favorite.

0: il mio nome.
1: Brock, voi già mi piacete, e di meglio conoscervi non vi c'ero il desio.
0: Lo stesso ammesso anch'io, da lungo tempo con voi cerco d'entrare in relazione. Non per incomodarvi, già che al fine mi trovi in abbondanza oro ed argento.
1: Questo non è amicizia il fondamento.
0: Anzi ho qui un sacco pieno, e sia portato, aiutarmi volete?

0: Meglio.
1: Degnati d'ascoltarmi. Ogni riguardo con voi, signore, a superarmi induce un imperioso affetto.
0: Un affetto imperioso? Che intendete? Spiegatevi.
1: L'amore.
2: L'amore?
0: Vai a dire.
1: Conoscerete certa Madame Ford.
0: Se la conosco, ottimamente.
1: Da quant'anno...

0: E a me venite a dirlo?
1: Ah, voi solo spero soccorso.
0: Come? Per chi m'avete preso?
1: In grazia udite. Ve che pretende che se ben costei avversa voti miei virtuti ostenti, tali con tutti voi non si sostenti.
0: Avran forse ragione.
1: Or voi chi tutti chiaman vero prototipo e modello del buon, del bello, del gentil che onora un cavaliere.
0: Avranno ragione ancora.
1: Che arrogante.
0: Eh?
1: A voi certo, resisto non potrà la mia tiranna. Se non basta quel sacco, altri l'avrete. Vi darò tutto il mio, ma contro lei voi che formiate un amoroso attacco.
0: Cosperto! Al pari miei, per tali imprese non occorrono mai spese.

voglio chiami tosta correte. Che preso sulle spalle questo canestro, dalla lavandaia e la picciola pasta, portatelo laggiù presso i tanugi e nell'acqua vuota dello desotto, senz'altro esaminarlo, senza far motto. Avete ben capito? O guardate, tenete l'imparata e non mancate. Betty andrai con loro, informati di tutto, osservi i vini, poi finalmente a noi riportate.

marito, appena giunta a casa, mi fe dir che un affar d'importanza non richiamava in fretta alla città. Anzi, il messo soggiunse che intelesse montar l'aveva veduto. Ma se fossi una finta, è finta!

battendo alla porta di dietro il permesso di entrare. Sì, sì, che venga. No, no, non mancare. Io mi ritiro dal concerto da segno. Siete allerta com'ora. Oh, non temete. Coraggio. Ora dunque fingiamo. Facciamo la spadimante per bullare l'adorabile galante. La scena dovrebbe assai ridicola, che in sostanza

0: Ma fa che io scappi questa tempesta funesta in festa. Su, presto, presto, lesso nel cesto mi cederò.
1: Presto, d'argiatevi, mi coprirò.
0: Presto, copritemi, che già ci sto.
1: Presto,
0: presto, presto, presto.

0: un buon fiasco la cui vite di Francia con il druide pane abbrustolito. Animo, presto, sbrigati!
1: Ho capito!
0: Corpo di Satanasso, ad un par mio nanno accade queste, e se il vuotato al fiumento non c'è secco mi porta le tripi macerai, se arrivano mai a farmi la seconda, mi fotranno il cervello, friggerlo nel bottiglio e darlo ai cani. Quei birbanti valrani mi getterò nell'acqua con quell'indifferenza con cui ci suol cantare i cani o gatti di cervoli sfane. Poiché la guerra bassa è preparato,
2: v'è fuori una ragazza che vi voglia parlare.
0: Portami a tua vite e falla entrare. Signore, il liquore sulla preta dei giochi un letti. La pancia di cena.
3: Con permesso. Mi scusi,

0: suegra. Quella signora me l'ha fatta bella. Vado, vado.
1: Padona, la signorella. Colpa e soldi servi sciagurati.
0: Ah, sì.
1: Oh, come li ha sgridati. L'hanno fatta da bestia.
0: Da bestia un giro fatta a confidarmi delle promesse. Una pazzeria.

0: forse vorrà. Gli occhiali, Bernard!
1: Vossignoria li aveva in tasca.
0: Che c'è?
2: Scommetto chi ci casca.

Il nostro signor Brock, fedele non si fa. Mi fece dire che lo attendessi in casa. A bella chiave, ma come la sai bene il suo danaro. Se un pranzo non vi basta, amici cari, 2, 3, 10, 50, 100, vi li ben pagherò. Ma in questo dì

0: E mi figuro, bramoso di sapere come sia andato l'affare con Mistress Ford.
1: Sì, certamente.
0: È andato malassai, pessimamente.
1: Come? Forse madama aveva cambiato idea.
0: Anzi, sempre più cotta.
1: Anima rea.
0: Sentite dunque, allora destinata me ne fu la mala mia. Essa Macori è tutta gioiosa.
1: Perfida.
0: Comincia una scena amorosa, cioè parole tenere, si proteste, giuramenti, eccetera.
1: Resisti,
0: ma che? Improvvisamente arriva quella bestia del marito, smanioso, furibondo, inferocito.
1: E sento, e quando i venni voi c'eravate ancora?
0: C'ero purtroppo ancora.
1: E forse ha cercato?
0: Si intende, ma ha cercato.
1: Ne vi poté trovare?
0: Non mi poté trovare.
1: Ben

0: allora dunque, quella bestia del marito che vivo in continua turmine di sospetti e gelosia, se vieni in compagnia di molti artigli gli offri pari suoi, per sorprendere l'amante che diceva, e trovarsi dov'era con la consorte.
1: E voi?
0: E per buona sorte, certo ma la Maslender la corsa a portarci l'avviso, che Mastro Corvenia col suo corazzo, figuratevi, oh caro, che imbarazzo!

0: I soli quando poi tanzi all'aver.
1: A chi sento di tradimento, or comincio a penetrar.
0: Chi fra denti borbottate?
1: Son sorpreso. Seguitate.
0: E fuggir l'aria tempesta di celarmi mi propone nella cesta.
1: Nella cesta?
0: Nella cesta!
1: E voi c'entraste? Nella cesta vi celaste?
0: Sì, ventrai e mi celai.

fui nel cesto, mi prendono due servi sulle spalle per trasportarmi via. Ma nell'uscio incontrano il lor padrone. Quell'asino domanda lor che portano. Io tremava qual foria che gli venissi in testa di visitar la cesta. Ma la

0: Destro fatal, passo in un fosso.
1: Signor, son penetrato dal più vivo dolor che abbiate avuto tanto da soffrir per me. Dopo un successo sfortunato a tal segno, io mi figuro che avrete risoluto d'abbandonare l'impresa.
0: Ahimò, per questo punto di sgomento. Anzi, se ancora come fui nell'acqua teste d'ariano, dovessi essere nel fuoco abbrustolito, tuo farà in barba a quello scimunito. Sappiate che malama torno a farmi invitare. Il barbagiani ha dato l'uccelliera ne torna avanti sera. E alle 3:30 giusto l'appuntamento. Dai del tempo.
1: Che sento? Buono, bravo, ma va vero, le 3 son già vicine.
0: Dunque non tardo più, corro a vestirmi. L'abito sarà asciutto. Ah, assa! Innanzi sera, tornate, fliconzolo. Arrivederci, amico, all'opera!

belle. Sogno o son desto? Veritade, un van prestigio è questo. Ah, vano è dubitarne, è troppo certo.

0: Ma sì, anzi voi.
1: Oh, certo, il mio geloso collo ce li rondo.
0: Su, su, di batto, pidiatelo, pidiatelo in merlotto. E quando torna?
1: A sera.
0: Oh, bravo. Io dunque, mentre la locco bada da altri uccelli, potrò restare tranquillo con la mia tenerella amorosa, cimenti tortorella.
1: Quanto siete furbetto!
2: Oh, quanto sei carina!
1: Siete pericoloso!
0: Sì, tanti l'han detto che non oso negarlo e mi rimento.
1: Io che ad innamorarmi sì facile non sono. Appena ho mirato mi son sentito il cuore, a dirlo mi vergogno.
0: Un pizzicore!
1: Non mi fate un rossino.
0: Ma non sei la prima.
1: Oh, mi figlio.

0: dimostrato a dito.
1: Ed io potrei sperare.
0: Tutto, mia cara, tutto sperar tu puoi. La tenerezza, lo sviscera tuo amore che per me nutri, m'hanno impegnata a segno mia diletta.
1: E com'ora
0: e di nuovo, oh,

A vostro marito un altro accesso venne di gelosia. Tutte le donne maledice, schernisce tutti quelli che ha moglie, sbuffa, strepita.

giura che stamane era qui, che dentro un cesto lo faceste sortir, che in questo punto qui si ritrova. Mio marito e gli altri dispersi dalla gita l'uccelliera per venirlo a cercare, ma se non c'è, vuoi restare corbellato per mia fe? Che sento? Vien! S'intende? Intrepido!

0: Il maggior male almeno cercate di schivare. In qualche modo fatelo uscire.
1: Ma come? Addio! Ma come?
0: Si potria forse ancora entro il cesto celare.
2: No, no, nel cesto non si può più entrare. Prima col che master venga lesto, lesto me lo andrò. Che ne dite?
0: Ma se può, se ne parte già con parte che se ne venga già armato.
1: Ma
0: se
1: non lo posso, no, non si può che poverete.
2: Incellarsi nel cammino sarà meglio.
1: Oh, oh, oh.

0: consigliate, consigliate su te, ride, dite voi che c'è da fare.
1: A che non pensare, penso, nel non pensare, so trovare. A che non pensare, penso, nel non pensare, so trovare. A che non pensare, penso, nel non pensare, so trovare. A che non pensare, penso, nel non pensare, so trovare.

0: come care amiche.
1: Esce nel proprio aspetto, è morto, poveretto.
0: Dimmi già un altro grugno.
1: Travestito, forse sarei sicuro.
0: Sì.
1: Ma come travestirlo? Ulme! Gonnella ferro e larga abbastanza, non mi sarà. Peraltro si potrebbe mettergli un fazzoletto intorno al collo. Uno alle guance, un capellino in testa, e farlo uscire così.
0: Immaginate, inventate, trovate qualche pronto riparo. Anime e pelle, si faccia tutto per salvare la pelle.
1: La zia della mia quota, quella vecchia si grossa da Bralford, ha sopra una sattone lunga, lunga, di un bere fatto appena, e un pezzone
0: brava.
1: Andranno bene. E presa poco della vostra grossezza. Salite presto, presto, non v'è tempo da perdere. Mettetevi fra tanto la gonnella. Noi cercheremo intanto qualche cencio da muovervi intorno al capo. E poi verremo a finir di vestirvi. Presto, presto.
0: Ma non sì, sì, che brutto imbroglio è questo?
1: Sarebbe meglio se così travestito gli incontrasse per sotto mio marito. Non può soffrire la vecchia da Bramford. Dice che ella è una strega. Ed ha giurato, se mai qui in casa nostra tornerà, che a forza di bastone la scaccerà. Ma il compare sapete viene da bere. La serva è corsa ad avvisarvi. Egli aspetta gli amici in casa nostra per venire con loro. Parla, sapete, del cesto di stamane. Come l'abbia saputo? Non importa, anzi voglio che del cesto si ripeta la scena. E vorrà visitarlo, io porrò per me più carmelo.

0: masca quel che sa nascere di peggio per quello scapestrato. Glielo auguro di cor, l'ha meritato. Così tutte le donne facesser come noi per punir certi tomi quali suoi.
1: Ecco amici, arrivarvi, ora fermate, usate quel canestro, o giuro al cielo, o congiura, o perfidia, o tradimento.
2: Compare, compare,
1: volete che vi faccio rinnegare? Dove gli

0: figlia, figlia quel collo se ci torni ancora. Or su, venite, non cercheremo in vano.
1: Secondiamo su via per questa volta ancora la sua...
0: Ah, sì!

Vorrei che tutto il mondo rimanesse burlato, già che io ne sei burlato e bastonato. Se il mondo rasse sapessero le corbellature, le impagnature, le bastonature, a forza di beffarmi, di moteggiarmi e ridere a mie spese, mi farei dimagrare in meno di un mese. Ah!

0: quanto più tranquillo questa stanza rivengo. Eccomi!
1: Ah, amico mio, non gli chiedete come oggi andate sia l'appuntamento. Vedi con me, è andato male, ma molto peggio ancora di stamane. C'è stata in forma amplissima, una bastonatura solennissima. Salite per terra, eccola poi, ma vedere poi chi vincerà, ma vedere poi chi vincerà.
0: Che dite mai? Le risi trattengo appena.
1: Un coccio a disturbarci, viene con l'animale di marito. Ma questo nuovo contratto è poco amico, non fecchia più piccarmi. Ad ogni costo,

Dici? La tedesca? È fuori e vuol parlarmi? Appunto! Oh, brava! Amico mio, un sol momento, ci avvengo in armi un altro appuntamento. Orben, ma tu non sai che questo terzo t'ha costar più caro del primo e del secondo. Ah, mia moglie non avrà molta pena a infinocchiar quest'insensato. Or vedi che presunzione. Peraltro, madama non avrà potuto fargli qui l'ambasciata in mia presenza. Di chiamarlo di sparte necessario non era. A noi svanisce ogni dubbio affannoso.

0: Consolate, mio amico. Stanotte avrò occasione di parlare per voi.
1: Come?
0: Saprete che nel bosco vicino il volo crede che presso una gran quercia giri la notte un'ombra con la testa di cervo.
1: Ah! Voi parlate dell'ombra d'Erne, cacciator.
0: Orbene, ivi fra un'ora e mezza.
1: Tenetevi nascosto.
0: E di malamallato voi mi vedrete in Erne trasformato.
1: Comprendo e ne gioisco.
0: Forse conviene procurarmi di cervo una testa cornuta.
1: Una testa cornuta?
2: Sì, una testa cornuta.
1: Da un amico la troverò.
0: Bravissimo! Basta cercare, andiamo! Sollecitiamo! Ah. Amico, questa volta quella bestia già ci tendiamo. Non ci darà molestia.
3: Dietro quella collina piattatevi intanto e state cheti. Son pur curiose queste scene e il compar ci credeva. Oh, che pazzia! E pur la gelosia, e pur

e sempre tu e così anderà. Accetto il cuce sotto per dica paffarello che sempre sul più bello mi viene a disturbare. Signore, dove siete? Tornate, non temete. Non fanno molto, fuggirono di troppo. Accetto il cuce